0: 5 fuori 1.
1: Credi fuori 1?
0: A me sto congelando in 5 fuori 1.
1: Credi fuori 1, capi? 5 fuori 1.